0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 95.3. 3.7.